0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 2:03.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 3:42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6:46.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sempre più tua, sempre più super.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 30 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.
7: Sono le 8 e 34 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
7: Stai ascoltando Radio Super.
8: Sono le 9:02.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Questa è Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9:53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 10 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
6: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
7: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
8: Interessi zero su tutto l'arredamento.
9: Sì, hai capito bene.
8: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
9: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

So che vi siete agitati, la cosa mi ha fatto molto piacere. Ma ci sono vivo, sto bene. Buongiorno a tutti. Dopo ben lunedì, martedì, dopo quattro giorni di assenza, ritorna il Giorgio Conti Show, ovvero sia l'impossibile alla radio. Cosa è successo? Nulla di grave. Io avevo bisogno di un paio di giorni per sistemare una serie di burocrazie, il rinnovo della patente, quindi con visita medica. Poi avevo la revisione della macchina, dovevo fare il tagliando e ho dovuto andare all'ASL a fare il rinnovo per l'esenzione dei ticket. In più, con il fulmine dell'altra sera mi è partito il frigorifero, per cui corri ad andare a cercare un frigorifero nuovo, eccetera eccetera. Per cui finalmente ieri mi sono liberato di tutto e oggi eccomi a voi. Per la verità, ho detto quasi quasi, ma faccio il furbo e attacco addirittura lunedì. Ma veramente mi piangeva il cuore, perché ho ricevuto veramente tante telefonate di solidarietà, tutti preoccupati sul mio stato di salute, se per caso mi fosse successo qualcosa, se mi avevano allontanato dalla radio. Non è successo nulla, al di là, ripeto, di problemi personali che fanno sì che mi sono bruciato questi quattro giorni. Io spero che ci siate tutti, perché sai, magari uno dopo quattro giorni dice quello là se n'è andato, e quindi ricordo che il Giorgio Conti Show continua inesorabilmente ad andare in onda dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, e c'è sempre questo numero per farvi sentire, che è il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Fatelo, perché sapete che mi fa piacere. Poi è venerdì, così ci auguriamo un buon weekend. E visto che ci si può permettere una telefonata a settimana, essendo questo l'unico giorno della settimana, potete chiamare tutti. Quindi 351 40 41 42 3. Come sempre conditi con i nostri sponsor, la nostra musica, le nostre chiacchiere e tutto quello che volete voi, ok? E allora partiamo subito in attesa delle vostre telefonate. Abba, mamma mia. No. Money, money. Partiamo coi soldi qua. E

0: Pronto!
1: Ciao, ben ritrovato! Pensavo che ci avessi lasciato,
0: No, no, aspetta, so che qualcuno voleva già mandarmi delle corone di fiori, ho detto no, grazie.
1: No, no, per carità, non pensavo questo, ho detto Giorgio, sono Carla,
0: Lo
1: ho
0: so.
1: Detto Giorgio avrà degli impegni, non lo so, insomma,
0: si
1: meno
0: sono...
1: male che sei tornato, dai.
0: Allora, si sono accavallati una serie di impegni che io avevo già per 2 giorni, poi ti ho detto, qui l'altro giorno c'è venuto giù di ogni, c'è caduta...
1: Non discuto, non
0: mi
1: sono
0: si è bruciato,
1: curiosa,
0: mi si è bruciato il frigo.
1: Non voglio mettere il naso negli affari degli altri, l'importante è che si arriva, perché sai cosa c'è? Che dopo tutti i nodi si riducono al pettine.
0: Certo,
1: cioè viene con la volta che li devi sciogliere.
0: Adesso li sciogliamo, l'importante
1: ecco, bravo,
0: che ci siamo.
1: È che stai bene.
0: Molto, ecco. molto, grazie.
1: È che ci siamo anche noi tutti.
0: Tutti?
1: È che ci sei mancato e così, ecco. Ti mando un abbraccio forte, forte, una buona trasmissione, che tu sei bravo. Ecco, Dio, soli non siamo, perché Super TV ha messo a disposizione delle persone meravigliose.
0: Esatto.
1: Loro prima di tutto e poi tutti i componenti che fanno la famigliola, diciamo. Ecco, soli non siamo.
0: Non però siete mai soli, mai, mai.
1: Quando una pecora manca si sente, insomma.
0: È mancata la pecora nera.
1: È come quella, ascolta Giorgio, dopo ti lascio.
0: Sì.
1: Quella che ho detto. Ieri sera non dormivo, ho contato le pecore, me ne mancava una, ho girato tutta notte per cercare, così non ho dormito.
0: No, pensavo che fosse uscita a cercarla, ha trovato il pastore e quindi non ha dormito.
1: No, ho trovato il bastone, non il pastore.
0: Ah, il bastone, va bene. Carla,
1: ciao,
0: ti adoro.
1: Sono contenta che
0: anch'io
1: sei rientrato
0: molto.
1: Famiglia. Ciao.
0: Un abbraccione, ciao.
2: Carla, ti adoro.
1: Sono contenta che sei rientrato.

0: Gli Abba di Money Money Money Money. E a proposito di Money Money, siccome ovviamente il programma ha dei costi, deve essere anche sorretto ovviamente dagli sponsor. Guai se non ci fossero gli sponsor. E allora fermami un attimo l'applauso, lo so che se lo merita tutto, ma prima dobbiamo mettere la parolina magica, che è questa qua, eccola.
1: Messaggio promozionale.
0: Un grande ringraziamento, naturalmente. Oggi entriamo nel quinto mese del Giorgio Conti Show e per il quinto mese consecutivo abbiamo con noi la GFP RAC di Nicola Palini. Questa azienda specializzata nella produzione di componenti meccanici per l'elettronica, che peraltro ha sede qui a Polaveno. Nata 50 anni fa, portata poi avanti prima dai nonni, poi dai padri, adesso dai figli, l'azienda in 50 anni ha sempre investito e si è sempre rinnovata, diventando oggi una delle 5 aziende nazionali più importanti del settore. Non sto lì naturalmente ad elencarvi tutto quello che produce la GFP RAC, vi dico solo andate a visitare il sito internet e lì potete vedere delle immagini splendide che riguardano tutti gli ambienti lavorativi, tutti i settori di produzione, e poi c'è tutto il catalogo con i pezzi che vengono prodotti. Intanto vi ricordo le coordinate: GFP RAC, via Artigiani 40, Polaveno Brescia, con telefono 030 84 453. E come sempre io devo ringraziare Nicola Palini, anzi gli dedico la prossima canzone.
1: Fine messaggio promozionale.

0: prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno, ti aspettavo.
0: Eri preoccupata?
1: Sì, molto, molto, molto, molto.
0: No, dai, non è successo nulla.
1: Sono felice di sentirti veramente, ma ti aspettavo davvero con tutto il cuore.
0: E lo sai che...
1: Mi sei mancato.
0: Lo so, e purtroppo il problema è questo, che io non riuscivo a comunicarvelo.
1: È così.
0: O meglio, il primo giorno che io non potevo andare in onda, ho chiamato io a 10:30 in diretta il programma di Sonia, però ovviamente chi guarda la TV non ascolta la radio. E ho detto, comunque ho detto anche in sede, e se chiamano lì, tranquillizzatevi, non mi ha mandato via nessuno, non sono ammalato, si sono solo accavallati una serie di...
1: Ho sentito, ecco, tutte le tue cose da fare.
0: Due giorni di cose che erano previste, e l'altro ieri ha fatto, guarda, una tromba d'aria, grandine ovunque, e mi ha allagato la casa, ha bruciato il frigo.
1: E
0: quindi ho dovuto correre questi due giorni, però vabbè, tutto è bene ciò che finisce bene.
1: È vero.
0: E lì in Val Camonica come va?
1: È arrivato anche qua un po' di temporale, guarda, il vento, quel giorno lì che dici tu c'era un vento, una tempesta. Allora, di male proprio qui a Breno no, però nei dintorni c'è stato un po' di disastri, piante cadute, insomma tutte queste cose qua, acqua che è andata in casa e insomma tutte queste...
0: Va bene, però diciamo che...
1: Speriamo che finisca, perché se fa caldo e poi alla fine dobbiamo...
0: Patire anche i danni.
1: Difatti, è vero. Almeno subiamo il caldo, ma non subiamo i danni.
0: Esatto,
1: non lo so.
0: Esatto. Io adesso...
1: Uno o l'altro.
0: Sembra che si sia mitigato un pelo.
1: Speriamo, ma dicono che da domani viene ancora il caldo.
0: Me l'hanno detto, guarda, non... va bene.
1: Però ecco, io devo dirti che anche nonostante questo caldo, io sono stata... posso dirti bene. Anche la mia età, io metto dentro tutto. Però posso dirti che sono stata abbastanza bene, non posso dire niente, non posso lamentarmi. Ecco.
0: Ma che bello sentire la gente che non si lamenta, in un mondo dove tutti si lamentano è bello sentire anche un po' di positività.
1: Dopo lo so, la mattina prendo qualcosina degli integratori, un po' per questo, un po' per l'altro, io sto bene, non posso lamentarmi. Tu
0: no,
1: sai,
0: no, ma mi hai raccontato la tua dieta, la mattina integratori, la sera per dormire un mezzo litro di grappa, va bene.
1: Beh, se bevo quello dormo per tre giorni, però ti devo confessare che io il caffè lo bevo con la grappa.
0: Uguali siamo in due.
1: Ma guarda che sarà, non so quanti anni è.
0: Ma è un'abitudine, quando... io l'ho ereditata da mio papà.
1: Io da mio marito.
0: Ecco, per cui è l'unico vizietto che ho.
1: Ma quella lì ne metto pochina, ne? Sì. Così anche mia figlia mi dice sempre: hai il caffè che gusto di più, quello che fai tu con quel goccino di... così? Con la mocca e con dentro un goccino di grappa.
0: Guarda, io solitamente dico al barista: mi fai un caffè con una lacrima di grappa. Ma quel giorno che mi è bruciato anche il frigo, sono andato là e gli ho detto: mi fai un caffè, non una lacrima, un pianto di grappa dentro. Vabbè, dai.
1: Solo che al bar non lo bevo mai il cornetto con la grappa. Prima roba mettono le grappe che io sono abituata con una grappa nostrana e non so quanti anni è che la uso, non l'ho più cambiata.
0: Buon gustaia.
1: E io se metto un'altra sento un altro gusto, non lo gusto così.
0: Beh certo, se metti le grappe da...
1: Vabbè, all'estate, come adesso se fa caldo, se vado al bar lo bevo shakerato con un cucchiaino di gelato.
0: Buono, il famoso affogato al caffè.
1: Sì, bevo quello lì.
0: È vero, hai ragione.
1: E se no, se vado al bar l'inverno, un goccino di ginseng, quelle cose lì, insomma, non la grappa al bar mai io, perché sento il gusto differente della mia, non mi piace.
0: Hai ragione, ognuno ha le proprie papille gustative. E mi raccomando,
1: bene, Giorgio,
0: non rompetemi le papille. Oh.
1: No, ti faccio un buon weekend.
0: Rita, ti abbraccio.
1: E quelli che stanno ascoltando, io li saluto tutti. E ci sentiamo la settimana prossima.
0: Tranquilli che io lunedì sono qua, ok?
1: Va bene, certo.
0: Un bacione,
1: ciao,
0: grande.
1: Tu
0: ciao.
1: Sappi che io ti ascolto sul mio telefonino ogni giorno.
0: Perfetto, ti mando un bacio enorme.
1: Ciao.
0: Ciao Rita,
1: ciao,
0: ti voglio bene.
1: Ciao. Grazie.

0: E andiamo a vedere chi è il prossimo mito che ci telefona. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, buongiorno. Ti aspettavo.
1: Dove sei stato, mio bel alpino? Che io sono al lago, ma tu dove sei stato?
0: Allora, ho avuto...
1: Io piangevo.
0: Lo so, ma lo so, Giorgio. Ma tu sei stata meravigliosa e tu lo sai perché.
1: Tu io ho chiesto 2 o 3 volte, ho telefonato per sapere, nessuno mi diceva. Provi più tardi, forse è occupato, forse non è.
0: No, allora, ho avuto due giorni, dovevo sistemare delle carte per forza entro il 30. Dopo, purtroppo, la sera del 30, qui da noi è venuto giù l'universo, per cui ecco, mi si è allagata la casa, si è bruciato il frigorifero. Per
1: mamma.
0: Ieri e l'altro ieri ho dovuto veramente fare le corse. Ma io ti devo ringraziare, perché è arrivata una raccomandata da una certa Lucia da Garda, la conosci?
1: Ma scherzi!
0: Sì, è arrivata.
1: È arrivata adesso.
0: Con la chiesa di San Bernardino a Garda, ok? E con dietro la preghierina che io leggerei insieme a te, perché 30 secondi di preghiera non fanno male, se mi permetti la leggo subito. Preghiera di San Bernardo. Fermati. Ricordati, o Vergine Maria, che non si è mai udito che alcuno abbia chiesto il tuo aiuto e sia stato abbandonato. Sorretti da tale confidenza, e naturalmente ricorriamo a te, Vergine delle Vergini, e ci umiliamo davanti a te, peccatori pentiti, Madre del Verbo, accetta le nostre preghiere e propizia, esaudiscici. Tanti auguri per il nipote, grazie, la mia Lucia dal lago di Garda, che mi manda anche...
1: Ecco, è arrivata adesso!
0: Che mi manda anche il Depli, anche un subello, la chiesina di San Bernardino. È arrivata!
1: Ma pensa a te, dopo mesi, sì, mesi, insomma, come si fa? È
0: no,
1: la raccomandata quella lì!
0: Questa è la raccomandata e quindi deve arrivare, anche se come le raccomandate che mi mandi tu ha fatto un po' di ingiri, è andata prima a Vicenza, poi è andata praticamente è arrivata, non so se a Simeone, a Desenzano, da Desenzano a Brescia, da Brescia è arrivata al paese qui sotto, è arrivata insomma, è un po' come, hai presente i re magi che sono partiti un mese prima per arrivare alla grotta? Uguale, ecco. Uguale. Mi è arrivata ieri, per cui grazie di cuore.
1: Ma pensa a te. No, io posso capire le cartoline che magari si perdono.
0: Sai cosa mi hanno detto? Se le scordi, le tengono tutti i postini.
1: Se tengono i postini da fare.
0: Ma ha detto se le scordi.
1: Ma mando io. Ma insomma, dai, sono contenta. Dai,
0: anch'io molto, molto, molto.
1: E il tuo nipotino?
0: Sta benissimo, sta benissimo, grazie.
1: Bene.
0: Dai che le preghiere sono servite, come sempre.
1: Ecco, hai visto che sono servite. Io l'ho imparata a memoria e così la dico per quando c'è bisogno, per qualcuno,
0: esatto,
1: per me, eccetera. E anche per il mio Giorgio.
0: Cara la mia Lucienne.
1: È diventato mio adesso.
0: Assolutamente sì. E pensa, ti abbandono solo per 2 giorni perché lunedì torno tuo, ok?
1: Ecco, lunedì torni.
0: Un bacio immenso e grazie di cuore veramente.
1: Ciao, grazie a te, grazie, sono contenta che almeno una è arrivata.
0: Come diceva Gianni Morandi, 1 su 1000 ce la fa. Un bacione.
1: Ce la fa.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao tesoro, ciao.

ero piuttosto annoiato e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze di caffè fatto male, è nato tutto quel che conta per noi.

0: io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo.
1: Pronto, pronto, prontissimo.
2: Siamo pronti tutti.
1: Buongiorno Samuele, come mi sta?
2: Bene, bene, lei?
1: Io, lei cioè io sto molto bene, molto
2: dove
1: bene.
2: Dove è scappato?
1: Non sono scappato, sono ancora qua.
2: Ci siamo visti, appunto.
1: E l'unica cosa è che questa mattina ho messo a posto un po' la casa, perché tu sai che io alle 2, appena finita la radio, scappo a Storo, vado a trovare la mia amica Adriana, me ne sto al fresco e quindi scendo.
2: Porti un po' di farina?
1: Un po' di farina di Storo, va bene. E scenderò lunedì mattina, ok?
2: Niente, io, anche se non mi sta sentendo, mio fratello, dato che ieri ho compiuto 30 anni, gli faccio tantissimi auguri di buon compleanno.
1: Ieri purtroppo non era colpa sua.
2: Niente.
1: Però lui, anche se io non c'ero, è andato in onda lo stesso, li ha compiuti lo stesso.
2: Certo.
1: Possiamo magari fare anche il nome del fratello, così magari lui si sente...
2: Nicolas.
1: Nicolas. Allora Nicolas.

0: Oh, spegnetemi, se no non mi fermo più.
1: Spengo io. Spento.
0: Salutami tutti e di che lo zio se ne va in vacanza sul lago d'Idro per un paio di giorni.
1: Lo sa già Steven che parti.
0: Lo sa già, per cui non vi faccio le corna. Ecco, ok.
1: No.
0: Perfetto. Io a tuo fratello dedico una canzone, anche se non gli piace, ma gliela dedico io. Si intitola Perché lui è un ragazzo di Polaveno, ok? Ma è anche
1: Ti
0: un
1: vengo
0: ragazzo.
1: tengo adesso.
0: Ma è anche un ragazzo della provincia di Brescia? È
1: Sì.
0: anche un ragazzo della Valtrompia? Sì. È anche un
1: Sì.
0: ragazzo dell'Italia? Sì. Ecco.
1: La mia fredetta, forse.
0: Allora io gli dedico Ragazzo dell'Europa, va bene?
1: Va bene.
0: Ti abbraccio forte.
1: Anch'io,
0: Ciao,
1: ciao.
0: buon weekend, ciao.

0: E andiamo a vedere se il prossimo è un ragazzo o una ragazza dell'Europa. Pronto?
1: Pronto, ciao, come stai?
0: Molto bene, siamo in linea con la Romagna.
1: Da Riccione.
0: Da Riccione, come è andata questo weekend ormai di alta stagione, perché siamo a luglio?
1: Sì, sì, ormai è caldo qua, si muore.
0: Fa molto caldo?
1: Sì, sì, molto, è a 30 gradi di alto.
0: Ah beh, allora tu sappi che qui da noi, in alcuni paesi della bassa provincia, in mezzo ai campi, è andato anche a 37, per cui leccatevi le orecchie. Sì. Poi avete la fortuna di mangiarvi una piadina con questo freschissimo squacquerone, avete la possibilità di andare in spiaggia e mettere i piedi nell'acqua, e noi invece queste cose non ce le abbiamo, quindi io vengo a vivere in Romagna tra poco.
1: Ascolta, dimmi una cosa. Io non ti ascolto più nella televisione, non sei più, non mi ascolto più, ti ascolto nel telefono, nel cellulare.
0: Sì, sul telefono, guarda, mi puoi sentire in tutto il mondo, credimi.
1: Io ti ascolto solo nel telefono, ho provato nella televisione, niente. Non ti sento più nella televisione.
0: Non sei l'unico, ci sono dei lavori di potenziamento, ovviamente questi lavori li fai d'estate quando c'è meno ascolto, per cui intanto ti devi accontentare, ok?
1: Io ti ascolto nel telefono, nel cellulare.
0: Perfetto, perfetto. Allora io ti abbraccio e ti auguro buon proseguimento d'estate. Ciao, sì, Romagna! Un abbraccione, ciao!

0: Avanti con il prossimo, pronto?
1: Sono la Nilla di Bergamo.
0: Ma mia Nilla, come mi stai?
1: Ma io mi sto bene.
0: Mi stai bene?
1: Io avevo sentito Super TV che dicevano che lunedì e martedì non c'era Giorgio Conti.
0: Sì. Dopo
1: per due giorni, invece no.
0: No, poi è successo che finiti sì. due giorni, martedì sera, che e qui da noi è venuto il finimondo, una tromba d'aria grandine, mi ha fatto un sacco di danni e mi ha bruciato anche il frigorifero, per cui ieri l'altro ieri ho dovuto correre a sistemare.
1: A parte che ieri l'altro ieri non prendevo neanche il 115, oggi c'è perfettamente.
0: Lo so, perché quando ci sono in giro quei temporali lì, ragazzi, io ero...
1: Ieri non c'era, senza... Per esempio, io 115... Il 118 no?
0: sì.
1: Il soggiorno ce l'ho, se vado in cucina non ce l'ho.
0: Scusami, ma noi siamo una radio da salotto.
1: Tanto io sono la mia vita qui, faccio da mangiare, poi me lo porto qua in salotto.
0: Che brava che sei, ti ammiro.
1: Sì, sì, lo mangio più in cucina, sì, perché è così. Ecco, bentornato, comunque tutto bene. No, perché ho sentito io nel Super TV che seguivo, lunedì e martedì Giorgio Conti ha avvisato che non c'era, no? Due giorni.
0: Sì, poi è successo purtroppo quello che è successo, ti dico addirittura, ecco, quella notte lì eravamo senza luce, senza internet, non andavano i telefoni.
1: Io ho letto su internet un po', io non so in Val Camonica, c'è su mia cognata, mi ha detto niente.
0: Ecco, noi, Val Camonica è staccata da noi, noi siamo un piccolo...
1: Lì a Brenno, sì, voi dall'altra parte.
0: Siamo un piccolo emirato. A parte,
1: ma mio cognato mi ha fatto sapere, tanto c'è sua mia cognata, se è successo, se le a piano terra, no?
0: Sì.
1: un anno tanti anni fa c'era i tombini, no? I cosi si erano ostruiti perché sono venute giù tutte le foglie, tutte, perché non pulendo bene i cosi, perché io sono in fondo.
0: Sì.
1: e allora c'era l'acqua, era venuta l'acqua alta, si era formata l'acqua nel nostro un bel cortile grande, no? Che abbiamo, poi c'è il prato, e io quel tempo avevo solo anche il cane di mio figlio, ho preso degli stivali, il fogliame era sceso tutto, perché non pulendo più niente, io sto in basso.
0: Però Nilla, ti dico una cosa, a tutto c'è un rimedio, tranne
1: sì, sì.
0: a una cosa, quando ci chiama quello là sopra.
1: Ah, sì.
0: Lì non puoi dirgli torno subito.
1: Vabbè, quante volte uno non sta bene e ha voglia anche di andare su,
0: No, sta che. Anzi, ti dedico, dopo di questa, di Gianna Nannini, ti dedico Zucchero che dice è un peccato morire.
1: Grazie, non so
0: quindi,
1: qua cosa mi è uscito, ma sto telefonino è pazzo.
0: Però mi chiedo, se è un peccato morire, non bisognerebbe morire, perché non bisogna fare i peccati.
1: Cosa mi è uscito qui sul mio... mi è uscito un numero che ho chiamato ieri, pensa, ma com'è possibile questo telefonino qua? Mi è sparito anche il video adesso.
0: Sono
1: sparito,
0: le onde magnetiche. Nilla, un bacione!
1: Sento solo per telefono, sei sparito adesso.
0: Nilla, un bacione.
1: C'è il lago.
0: Un bacione grande, fatti un
1: grande,
0: tuffo.
1: Grande,
0: grazie. Ciao.
1: Grazie, ciao.

0: avanti con la prossima, pronti partenza e Giorgio, via!
1: Giorgio, scusa se chiamo ancora, mi dispiace però per quello che ti è successo, è stato un bel disagio, avrai avuto anche dei danni.
0: Va bene, i soldi sono fatti per spendere, quando non è più non ne spendi
1: però,
0: più.
1: Insomma, sono sempre disagio. Anche qui, l'altra sera, qui nella mia zona, siamo rimasti senza corrente, senza telefono, il fatto più che di acqua, no, è una quetta, ma non ha fatto paura l'acqua, ecco, si pensava magari alla corrente, il frigorifero, sai, il freezer,
0: certo,
1: appena fatto rifornimento di carne e tutto, invece dopo circa un'ora e mezza è ritornata, meno male, ho detto, la roba non ha sofferto perché per un paio d'ore.
0: È vero. L'unica cosa che mi spiace è che i soldi che ho speso per il frigo li avevo messi via per una settimana al mare. A questo punto farò una settimana nel frigo.
1: Ci rimediamo con le cose lì, dai.
0: Ma sì, dai.
1: Vuol dire che invece di fare un mese di mare farai 15 giorni.
0: No, veramente erano per una settimana, magari un mese.
1: Farò... Ascolta, casomai se vai alle Hawaii vieni a prendermi, Ecco.
0: Ma io...
1: esigo la limousine, quella bianca, la limousine quella bianca.
0: Con l'autista, con sui guanti, che si apre le portiere.
1: Ecco, e te con la radio, che ascoltiamo intanto la radio, va bene?
0: Va bene, ti amo.
1: Facciamo qualche ti amo. Voilà, che non fa male. Ciao,
0: Carla, grazie mille, ciao Carla.
1: Scusa la seconda chiamata.
0: Ti amo il doppio, ciao.
1: Sì, ciao.

0: Avanti il prossimo, pronto!
1: Oh, pronto, sono Alvise da Venezia.
0: Ciò?
1: Sì, ciò, ecco, e sono contento.
0: Che domagnato i pe oggi?
1: No, caro, riso e bisi.
0: Riso e bisi.
1: Dai, sì, mia moglie, signor Angela, scusa che se c'è un attimo. Signor Angela, non sta a rompere i maroni che sono con Giorgio Conti.
0: Per piacere,
1: Scusate una frase d'amore a mia moglie. E allora dicevo che lì al Canal Grande mi cercavo al signor Giorgio Conti, che mi è sempre piaciuto, è vero, la ponte di sospiri, Simona, la mai
0: a sospirare.
1: Allora sa cosa ho fatto questi giorni che non trovavo il signor Giorgio Conti?
0: Cosa ti ha fatto?
1: Ho telefonato alla signora del ristorante, la signora Tabia, la Sacciama.
0: Certo.
1: Ma sei stata così gentile che mi ho detto, signora, quando arriverò con la Vongo, con la gondola, quello che c'è, mi vengono lì a San Marco Magnar, perché mi vado a San Marco in piazza.
0: Certo.
1: Ma cosa che mi guardi, e se c'era una bella artigliola, era me, però che sei tornato Giorgio Conti. I conti tornano,
0: assolutamente, certo, assolutamente.
1: E allora mi sono contento, sono gaudente qui a Venezia, capisce? Ecco, volevo dire che questo, ascolto le sue belle canzoni, tutti i suoi, come mi sono vecchio,
0: mi sono commosso.
1: Sì, se sei commosso ci sarà anche scosso, cosa vuole che ne dica?
0: Molto scosso.
1: Che dica, però, guardi, adesso poi la sera spazio ad altri, perché con la gondola sono stabilitato qua sotto. Però saluto tutte le belle ragazze, insomma le ciole, come si dice qua, le chiogiole, sa, quelle belle, ecco, insomma, gnocche. Ecco,
0: le gnocche venete.
1: Sì, venete da tutta Italia, anche del mondo, basta che sono buone.
0: Basta che gnocca.
1: E anche la sorella di Ressiglia, la Bernarda.
0: La Bernarda, certo.
1: Secondo, guardi, l'ha data a tutti la sua fiducia, Bernarda, a tutti.
0: Sì, ma mi fate un piacere.
1: Sì,
0: siccome
1: sì,
0: come ho mangiato, mi mangi tu per me un bel fegato alla veneziana? Ciò?
1: Ma certamente.
0: Va bene, ti delego.
1: Allora, un bel saluton da Venezia, è vero, da Lise il gondoliere, da mia moglie Ciorangela, ma è una scarsa maroni, fa niente. Lo dico, se è la verità, scusami.
0: Scusa.
1: Con un'età certa. La RAI, la semola là, che il consiglio d'amministrazione sono per aria, ma ne sbatto, ma scusate, subvertivo, mi sono contento che i conti tornano. Bravo Giorgio. Un bel salutone a tutti da Venezia e dal ponte di... Ma no, meglio il ponte di Rialto, il canale grande e il canale di Super TV.
0: Grazie
1: ciao
0: mille.
1: A tutti.
0: Ciao Gian. Ciao Gian. Ciao.
1: Che Gian, so Alvise, che Gian, saluto.
0: Al suo. Ciao.
2: Radio Super, pubblicità.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Le 12 e 44 minuti.

0: È veramente un peccato morire, come dice Zucchero. Pronto?
1: Ma buongiorno Giorgio, come va?
0: Buongiorno a te.
1: Sono Cristina da Brescia.
0: La mia insegnante preferita.
1: Volevamo darti il bentornato, io e la mamma.
0: Ma guarda,
1: eravamo molto preoccupate.
0: Ma
1: preoccupate.
0: Cristina, perché... mi piangeva il cuore. Ma del resto non sapevo come comunicarvi che stavo bene.
1: Ma veramente, perché abbiamo detto, ci aveva appena detto che non sarebbe andato in vacanza.
0: Esatto.
1: E allora eravamo un po' preoccupati.
0: Eh beh, certo, hai ragione.
1: È successo qualcosa, anche perché insomma non è stato dato nessun annuncio, così e...
0: No,
1: ogni
0: poi...
1: giorno la mamma mi diceva io provo, ma non c'è, insomma, bene, allora dai, infatti adesso mi ha telefonato, io sono al lago, mi ha telefonato e mi ha detto ma tu non ci crederai, è tornato Giorgio.
0: Guarda,
1: ho detto,
0: io ho risolto
1: notizia.
0: Ho risolto i miei problemi ieri sera,
1: bene,
0: al che ho detto bene. Ma oramai è giovedì, cosa... E invece no,
1: ma
0: invece no, anche solo un giorno, ma devo rassicurarli.
1: Ma hai fatto bene, ci sono tutte le tue signore.
0: Almeno sanno che sto bene, non è successo niente.
1: Bene, infatti.
0: Le più maligne mi hanno detto che mi avevano mandato via.
1: Chi l'ha detto? Qualcuno potrebbe averlo pensato.
0: Sì, qualche maliziosa.
1: No, noi eravamo un po' preoccupate, sono sincera, perché insomma, sai,
0: lo so. E a me piangeva il cuore non potervelo dire.
1: Bene, allora Giorgio, sono veramente contenta, anche la mamma ti manda un caro saluto e buona continuazione.
0: Fai
1: allora,
0: un bagnetto anche per me, ok?
1: Grazie,
0: Cristina.
1: Sì, devo essere sincera, è proprio bello, veramente bello. Dopo il temporalone,
0: fermati,
1: poi
0: alle 2 è finito, alle 2 è finito la radio, parto immediatamente per il lago di Idros e torno, domenica sera.
1: Ma guarda, stavo parlando con le mie figlie adesso e appunto mi stava dicendo una mia amica, lei abita a Pinzolo,
0: sì?
1: Quando va al lago, lei va al lago di Idros e mi dice che è bellissimo.
0: Sì, allora la parte più a nord, Cristina, del lago di Idros è sotto Trento, la località...
1: Che paese ci sono lì?
0: Storo.
1: Storo. Dove fanno la farina.
0: Esatto.
1: La farina di Storo.
0: Ed è il punto più bello del lago... Perché arriva l'acqua del torrente, quindi è sempre pulitissima, c'è una bellissima spiaggia fino al tramonto, dietro, c'hai se vuoi gli ombrelloni gonfiabili, i pedalò, c'è una grande...
1: Se invece vuoi stare tranquillo come piace a me, ci sono delle zone anche un po'
0: certo,
1: più...
0: Certo, come io per esempio mi porto la mia sdraietta, mi metto dove voglio.
1: Ma che bello!
0: E dietro bellissimo. Comunque hai servizi sempre puliti, le docce, in modo che tu ti fai la doccia prima lì, e c'è tutta la struttura con bar,
1: guarda,
0: ristorante, pizzeria...
1: Ci sono andata 40 anni fa perché ero una ragazza.
0: L'altro ieri.
1: Ma mi ricordo che era molto, molto carino. Ecco, adesso non ricordo il punto in cui siamo andati, però mi era piaciuto molto, solo che per noi, ovviamente, un po' più distante.
0: Certo.
1: Noi siamo qua a due passi
0: ovvio,
1: dalla Rodigata,
0: ovvio.
1: E andiamo.
0: Però è un piccolo gioiellino, ecco.
1: Sicuramente faremo una bella passeggiata e poi ci sarà più fresco.
0: Assolutamente sì, assolutamente
1: ma,
0: sì.
1: Guarda, noi abbiamo una fortuna a Brescia, abbiamo 3 laghi.
0: È vero,
1: fortunatissimi, oltre ai piccoli laghi di montagna. Mi ricordo quando andavo da ragazza con la parrocchia, facevamo il gresso estivo, andavamo ad Angolo Terme, c'era il lago Moro.
0: Il lago Moro molto bello, molto piccolo, sì.
1: Me lo ricordo, perciò siamo proprio
0: un po' freddo per farci il bagno, però
1: no,
0: bello.
1: Non facevamo il bagno, devo essere sincera, però si stava al fresco, con la bella vista, insomma, in mezzo alle montagne. Bene, allora Giorgio, ancora davvero buon tornato.
0: E se la senti, ma a parte che mi starà sentendo, un abbraccio alla mamma.
1: Sicuramente.
0: Un abbraccio forte alla mamma, ok?
1: Grazie Giorgio.
0: Buon weekend.
1: Grazie, ciao.

0: Prossima telefonata, pronto!
1: Pronto, buon Giorgio!
0: Ma buon Giorgio!
1: Oh, ho pregato Sant'Antonio! Finalmente mi ha ascoltato, ho detto guarda Sant'Antonio dalla barba bianca fa tornare quel che mi manca e tocca le tornate. Il mio dolce preferito, il mio tiramisù.
0: Pensavate di esservi liberate di me, invece no. No, allora tu calcola le vostre preoccupazioni. E mi arrivavano tutte, perché dicevo le mie stesse, le penserà di te, che sto mio bene,
1: certo.
0: Che ho cambiato idea, che sono stanco di trasmettere. Qualcuno diceva l'avranno mandato via. Ascolta, trasmetto da casa mia, chi è che mi manda via?
1: Si pensa di tutto, poi sai, bisogna dire lasciamo stare, magari un momento così, finché, ecco dai, tutto è tornato nella normalità. Esatto. Ma saluto anche Gianfranco,
0: Hai sentito il Veneto ciò?
1: Sì, ha salutato mia sorella, ma sai cosa ha combinato mia sorella a Venezia? Dunque, praticamente ha conosciuto Tony, no?
0: Sì.
1: Niente, allora lì fanno amicizia. È proprio una Bernarda, subito lei si appizza, ecco, come ha detto Gianfranco. E praticamente le dice, cosa facciamo domani? Andiamo a giro in gondoletta, ma no, prendiamo, guarda, ho la barchetta, andiamo in mezzo al mare, e così non ci vede nessuno, siamo belli soli, e passiamo tutta la domenica assieme, va bene. E cosa portiamo da mangiare? Dice lui, Tony. E lei, ma... Tony, non preoccuparti, due cotolettine in mezzo al panino, così non sporchiamo niente.
0: Esatto.
1: E poi ci passiamo, ecco. E vedi che la mattina lui col cestino, salgono sulla barchetta, lui rema, arrivano in mezzo al mare proprio.
0: Okay.
1: E lei incomincia, Tony, mico caldo.
0: Eh?
1: E lui si gira su questo prendisol a cotola. Ma togliete sta cotola, Bernarda! Ma toglietela! Tanto siamo in mezzo al mare, non ci vede nessuno. E niente, e lei dopo un attimo... Tony, amico caldo. Oh, che galassiste, Bernarda! Cosa che? Si dice... Ma togliete queste due straccetti, tanto non ci vede nessuno. Oh, cavoli, questa si toglie i straccetti. Tony, oh, ma cosa te che è, Bernarda? Ma te che porta lo zelo? Ma, oh benedetta, Bernarda, non ti hai mai detto di portare due cotolettine e le mettevamo in mezzo al panino così non si sporcava niente?
0: Esatto.
1: Proprio una Bernarda.
0: Lei voleva...
1: voleva
0: la salamina in mezzo al panino. Ma ridiamo un po' con questo caldo, che ridere fa bene, fa bene.
1: Sei mancato, sono una scostumata, ma ho imparato da mia sorella Bernardo.
0: Non è scostumata, è questione... So che un giorno eravamo due amici e due amiche sul pedaloli a Manerba, e a un certo punto uno dice, posso togliermi le mutande? E questa mia amica le dice, se per mutande intendi quella roba che è su, che fa da taglia stronzi dietro, e davanti ti esce un coso da sinistra e un coso da destra, perché va sul tanga. Cioè, se uno taglia stronzi, toglielo, che dà più fastidio

0: riconosci subito perché c'è scritto USA davanti e NASA dietro. Sono proprio americani. dopo di questo possiamo andare in ferie.
1: Lunedì racconterò un'altra,
0: Va bene.
1: Io volevo chiederti, quando sei andato nel convento di suore di clausura, sei riandato a farti fare il mutandone, sai che mutandone praticamente i frati
0: certo.
1: usano, ecco, io pensavo magari che eri andato anche per questo, perché so che queste suore fanno queste, confezionano i mutandoni, e te lo racconterò lunedì.
0: Lunedì attendo tue news da San Polo, ok? Un bacione.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Ersilia, te voglio bene, sì, te voglio bene. Ciao Ersi, ciao.
1: Ciao, un abbraccio, bentornato, grazie.
0: Grazie.

0: Beh, ma se è un peccato morire, il nostro Signore là sopra non dovrebbe lasciarsi morire. Però, insomma, fa tutto Lui, per cui, per carità, ci abbassiamo. A proposito.
1: Messaggio promozionale.
0: Terribilmente in ritardo per ricordarvi: occhiali perfetti, occhiali Zanetti. Proprio l'altro giorno, nei miei giri itineranti, sono andato a trovare il mio amico Walter. E dico sempre, signori, l'occhio va curato. Anche per l'occhio dovete usare la stessa prevenzione che usate per le altre parti del corpo. Anzi, oserei dire, non per fare la battuta, con un occhio in più, perché gli occhi sono veramente delicati, sono sensibili, possono nascere dei problemi che, se fermati sul nascere, si risolvono, come si può anche intervenire a problema avanzato, però ovviamente non possiamo aspettarci miracoli, però delle migliorie sì. E quindi attenzione, occhiali per ogni tipo di necessità e di ogni problema, ma soprattutto prima venite sottoposti a un test visivo computerizzato che vi racconta tutta la vita del vostro occhio, annessi e connessi. Dopo la soluzione la studiate con Walter, che tra l'altro, presentandovi a nome della nostra radio, vi farà un trattamento speciale. Che dirvi solo i due punti vendita dove trovate Ottica Zanetti. Uno a Cazzago, nel cuore della Franciacorta, in via Duomo 49, e uno a Iseo, in via Campo 72, con telefono 030 98 22 020. Peraltro questo negozio aperto anche la domenica.

0: Ringrazio l'amico Walter, col quale è sempre piacevole, visto che abbiamo un'amicizia che dura da oltre 30 anni, fare due chiacchiere e, come dice lo slogan, occhiali perfetti, ottica Zanetti. L'avete capito, vero? L'avete capito? E allora cosa aspettate? Lunghe file per andare a fare una visita alla mutua, ma andateci subito. Parola di Giorgio Conti, rimarrete soddisfatti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Io mi fermo qui anche perché c'è una telefonata e quindi ci fermiamo un attimo. Pronto?
1: Buon Giorgio.
0: Oh, buon Janice.
1: Mi hai riconosciuto subito, come mai?
0: Un po' la voce, un po' qualcuno che abbaiava dietro.
1: Sì. Non è...
0: Non è difficile beccarti, effettivamente. Come va lì nel piccolo ducato del Monte Faito?
1: Ah, ma sai già tutto, bene, si sta al freschino finalmente e si sta proprio bene.
0: Era ora, dopo le bombe d'acqua, tuoni, fulmini e lampi dell'altra sera, finalmente si stava bene, si sta bene.
1: Si sta benone, sì, sto osservando che c'ho un ghiro nella legnaia, un ghiro proprio, che bello.
0: Che bello, bello.
1: Bellissimo.
0: Occhio che se lo vedono le belve.
1: Sì, difatti c'è già qua pronto Jack. Andiamo Jack, vieni dentro.
0: Perfetto, vai, perfetto, perfetto.
1: Se no il ghiro non c'è più.
0: Tu come stai?
1: Ma sì, dai, abbastanza bene. Un po' di problemi con le bocche.
0: Mi ha detto mamma. Poi comunque il caldo che faceva non facilita.
1: Esatto, però dai, tutto bene, non possiamo lamentarci. Giorgio, è un peccato lamentarsi. Guarda qua che bella natura. Che bei colori che abbiamo.
0: Io e nonna Lu abbiamo fatto un tour a Iseo l'altro giorno. È andata da Zanetti, si è fatta controllare tutto e poi ci siamo fatti il nostro bel gelatino. Oh.
1: Avete fatto bene, lo conosco anch'io Zanetti, adesso non so qual è dei fratelli, ma anni fa ero andata a prendere anch'io gli occhiali da loro, mi sono sempre trovata bene.
0: No, veramente sono. Allora,
1: io non so se sia Walter.
0: Allora, Walter è specializzato nell'ottica. Poi c'è un fratello specializzato negli orologi e uno nei gioielli. Però, siccome i negozi sono due, si scambiano, anche quelli che fanno gioielli per farti l'esame della vista, cioè sono ottici tutti e tre, ecco. Solo che hanno scelto delle specializzazioni particolari. Però sia Cazzago che Iseo sei in una botte di ferro.
1: Ah, Cazzago non lo conoscevo, io ero stata a Iseo, che poi è lì vicino alla piazzetta, se non erro.
0: Ci puoi arrivare anche in barca se vuoi, perché c'è il lago fuori.
1: Ah, beh, grazie, affitterò una barca per andare a prendere gli occhiali.
0: Weekend ti fermi qui in montagna o scappi?
1: Ma di sicuro anche domani sono qua, poi vediamo sulla domenica,
0: vediamo.
1: Ma magari mi fermo qua, sì, sì, sì. Pensavo anch'io di fare un weekend invece nelle zone dove vai tu questo weekend, se vedi dei bei posticini poi mi dirai dove poter andare due giorni.
0: Ti faccio un racconto, ok? Faccio l'inviato stampa sul lago d'Idro.
1: Esatto, così ci dici com'è il livello di là.
0: Esatto. Cara Janice,
1: sono bassi tutti e due. Ti mando un bacione, ti saluto da parte di nonna Lu.
0: Grazie.
1: Ti mando un bacione e buon weekend.
0: Janice, ti voglio bene.
1: Anche io tanto tesoro.
0: Ciao cucciola. Ciao.
1: Ciao.

0: Prossima telefonata, pronto?
1: No, pronto, no, velocissima. Sai di quando è partita la lettera?
0: Oh, mi metti in serie difficoltà. Non riesco a vedere.
1: Vabbè, non importa, ecco, Giorgio.
0: Te lo dico un altro giorno, perché adesso c'è un po' di roba da fare.
1: Sì, va bene, scherzo, dai. Mi è venuto in mente, ho detto chiedo, perché...
0: Te lo comunico. Saranno 2 mesi. Ok, te lo comunico lunedì. Ciao.
1: Ciao.

0: Carla Lucien, se ti può aiutare, o meglio, deludente, perché uno fa una raccomandata che parte il 16 maggio ed è arrivata il primo di luglio. Vabbè, oh, queste sono le poste italiane, così c'è scritto almeno sul timbro postale. Speriamo funzionino meglio. E adesso gli sponsor.
1: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 96.
2: Le 13 e 8 minuti.

0: fermi tutti perché abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Ciao, pronto, sono Brunella.
0: Ciao Brunella.
1: Sì, mi fa ascoltare il Nutros, io che ho te.
0: Ah, sei quella che ha chiamato stamattina presto?
1: Sì, sì, sì, sono io, sono io.
0: Brunella Dame, hai detto provincia di Varese, no?
1: No, Milano.
0: Milano?
1: Milano, provincia di Milano.
0: Del Legnano.
1: Milano, sì, vicino a Legnano.
0: Vicino a Legnano, dove sì. Io da giovane venivo a fare il DJ al Mediterraneo.
1: Esatto, c'era la discoteca.
0: Al Mediterraneo, sì.
1: Esatto, il Mediterraneo.
0: Tu infatti, non eri...
1: Sono stata anch'io solo una volta, perché non è che amavo tanto la ballare, amo
0: certo.
1: Più cantare. Però avevo conosciuto anche un cacciatore del genere.
0: Hai cucato?
1: Insomma,
0: me la cavavo.
1: Me la cavavo, dai, sì, ciao, dai, sì.
0: Meno male.
1: Meno male, dai, sì.
0: Ma è la prima, a parte stamattina presto che ci siamo sentiti, è la prima volta che chiami?
1: No, ho chiamato altre volte, però come ti dicevo, mi spiace che durante la canzone viene interrotta dalle telefonate.
0: Dalle telefonate.
1: Esatto, perché a me piace sentire dall'A alla Z, se non la gusto la canzone, capito?
0: Allora facciamo un patto, io te la mando verso la fine quando finiscono le telefonate, prima delle due, ok?
1: Perfetto, la voglio sentire da tutta.
0: Ti mando un bacio enorme.
1: Grazie anche a te, buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: Sono in pensione e sto ormai, a parte che la musica l'ho amata da quando andavo alle elementari, la maestra mi metteva sul palco a cantare la canzone che era arrivata seconda a Sanremo.
0: Cosa ricordi? Cosa cantavi?
1: Allora, quell'anno lì era arrivata seconda Marisa Santia con Don Bachi, Casa Bianca, te la ricordi?
0: C'è una casa bianca,
1: bianca
0: che io mai più la scorderò.
1: E io tu
0: è rimasta nel mio cuore. Come la mia gioventù, che oramai non torna più.
1: Ormai abbiamo cresciuti ragazzi, bambini, abbiamo posto al lavoro.
0: No, io la Sannia, peraltro lei è sarda, l'avevo proprio conosciuta in una vacanza in Sardegna.
1: A me piaceva tanto.
0: Sai cosa mi piaceva? Che quando era alle prime armi, lei aveva già il collo un pochino lungo, ma stava lontano dal microfono e quindi continuava a tirare sto collo.
1: Esatto.
0: Finché un giorno Pippo Baudo le ha detto: Marisa, vai più vicino al microfono.
1: Esatto, sì, sì, sì. Ma a me piacciono gli anni 60, 70, 80, piacciono tutti.
0: Tutto.
1: Dai. Tutto. Io, vabbè, per me è come parlare con un amico, cantare la stessa cosa.
0: Certo, certo. Ascolta, la musica è la colonna sonora della nostra vita.
1: Ecco. Guarda che io quando lavoravo avevo un collega amico, mettevamo la radiolina sotto allo sportello, sotto dove lavoravo io, perché io lavoravo all'ufficio postale.
0: Ok.
1: E mettevamo la radiolina bassa bassa senza disturbare i clienti, perché il mio collega aveva anche un gruppo musicale, diciamo.
0: Ok.
1: E eravamo così amanti della musica, sia io che lui, e lavoravamo con la musica, si lavorava da Dio. Poi arrivavano i colleghi matti, staccavamo tutto.
0: Scusami, io dico sempre, i soliti isterici. Oh. Allora, grazie per la tua chiamata, sarai esaudita e intanto
1: grazie
0: ti mangio un forte
1: mille,
0: abbraccio.
1: Buona giornata, grazie.
0: Ciao bella donna, ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

con un po' di ritardo, ma alle 13:16, quasi 17, devo ricordarvi che siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, che siamo in diretta dalla Sala Ovale del Piccolo Emirato di Polaveno sul canale 787. E se volete comunicare con me per un saluto, per un abbraccio, per una chiacchiera, o anche semplicemente per dire che state ascoltando, soprattutto anche quelli timidoni, timidoni, che non l'hanno mai fatto, dai, fate sta telefonata, dai, date soddisfazione a Giorgio Conti di trovare una persona che so che ascolta ma non ha mai chiamato, perché dice ho vergogna, poi che cosa gli dico, poi non dovete dirmi niente, mi chiamate e mi dice ciao Giorgio, sono Bruno da Cagliari e ti sto ascoltando, a me basta così. Allora mi serve ovviamente darvi il numero di telefono 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Quella, quella, signore e signori, siamo arrivati nella città di Nutbush. Interrompiamo momentaneamente la panterona Tina Turner perché abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? C'è qualcuno in linea? Sei pronto? Non è pronto, rimettiamo Tina Turner.

0: Questa mattina è venuto un fiorista con un pulmino, ok, e mi ha portato un mazzo di fiori, molto bello tra l'altro, confezionato molto molto bene. E c'era attaccato questa piccola letterina che mi ha commosso e mi dice: caro Giorgio, io ti ascolto tutti i giorni. Purtroppo da qualche mattina non ti sento, sono preoccupata. Non so se è per colpa mia, ma non credo, perché la tua radio la sento, ma non esce più la tua voce, che per me era un tocco di vita. Non ho mai telefonato e mai telefonerò, perché ritengo di non avere nulla di interessante di più di quello che dici tu. Qui apro e chiudo parentesi, non è vero, tutto quello che voi dite per me è interessante. Sappi, e lì mi fa un sacco di elogi, e spero che sia solo un incidente di percorso e tu torni presto a lavorare in radio. Come vedi, sono tornato. La lettera però è firmata semplicemente Loredana. Non c'è su il paese, non c'è su nulla. Sul mazzo di fiori c'è su il nome del fiorista e il paese da dove viene, ma prima di tutto non faccio pubblicità gratuita. E poi, se questa Loredana ha preferito rimanere anonima, io accetto. Grazie delle bellissime parole, ma ricordati che tutti noi abbiamo qualcosa da dire. E poi ti ho sempre detto Lori, al limite, anche se pensi di non avere niente da dire, tu sai che a me fa piacere anche un semplice saluto. Per cui spero in un futuro di abbinare a questo mazzo di fiori bellissimo anche una voce. Vorrei che un giorno il telefono squillasse e mi dicesse semplicemente, anche senza fare il nome: ciao, sono quella dei fiori, io capirò tutto e ti saluterò. E intanto a una persona come te non posso che dedicare questa canzone, che è tutto un programma. Si intitola Incredibile Romantica. Mi hai fatto venire la pelle d'oca. Te la canta il grande Vasco Rossi per tutte voi incredibili romantiche.
1: Le 13:23.

incredibile e romantica. Mi piacerebbe, però adesso è già tardi, c'è solo mezz'ora, ma magari in autunno, quando torneremo ad affrontare argomenti più intensi. Adesso viviamo un po' di leggerezza e di cose simpatiche. Però mi piacerebbe fare questo sondaggio. Secondo voi esiste l'amicizia tra uomo e donna o è una cosa impossibile? Io da parte mia vi posso dire, per quanto mi riguarda, per carità, l'amicizia tra un uomo e una donna è molto molto rara ed è soprattutto un incontro di anime. Quando è del tutto sincera e disinteressata, ma lo deve essere veramente, è la forma più nobile per esprimere comunque amore. Quando ciò avviene, è la forma di amicizia più preziosa che ci sia, alimentata da empatia e complicità. L'amicizia vera tra uomo e una donna è semplicemente, a mio avviso, poesia. Non parliamone oggi perché è estate, abbiamo tutti voglia, però magari in un tema lì verso l'autunno affronteremo anche questo tema. Esiste per voi l'amicizia tra uomo e donna?

0: Prossima telefonata in arrivo, pronto?
1: Pronto, buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno, con chi? No. Sì.
1: Sono Margherita. Dovevo telefonarle lunedì scorso, ma ho avuto degli impegni e non ho potuto telefonarle.
0: Perfetto.
1: Quella famosa Margherita per i dischi.
0: Certo.
1: Ecco, dopo ho saputo che era via qualche giorno, questa settimana non sono ritrovati.
0: Allora Margherita, la cosa interessante, sì.
1: Ma ascolti, io volevo proporle questo, siccome io d'estate sto piuttosto male, perché non sopporto il caldo.
0: Certo.
1: Poi ho un po' tanti problemi da risolvere.
0: Perfetto.
1: Ci sentiamo per settembre.
0: Se tu non li dai via prima, assolutamente sì.
1: No, non li dovrei. Poi vorrei proporre se a qualcuno che è un amatore del pianoforte.
0: Sì.
1: Perché io ero una di quelle, l'ho strimpellato un po' tanti anni fa, poi sono sopraggiunti tanti problemi. Adesso mi serve fatto l'ore dalle via.
0: Non ti spiace sbarazzarti del pianoforte? No?
1: Molto. Sono anni che ci sto pensando. Adesso avevo già contrattato un insegnante da ripassare un po' quello che ci suonavo.
0: Certo.
1: Ma mi si stanno ammalando le mani. E penso che bisogna che accantoni l'idea, perché mi si gonfiano le mani, adesso devo fare degli accertamenti.
0: No, io ti do un consiglio, quello però non lo regali, è un valore.
1: No, non è, come un favore.
0: No, dico, non puoi regalarlo, ha un valore quel piano lì.
1: No, perché è un piano che esteticamente è molto bello, c'ha una figura in centro di madreperla che è qualcosa di bello.
0: Sì, però voglio dire, lo devi vendere, non regalare.
1: Io ho provato a un figlio anche alle scuole, mi dicono che per uno amatoriale va bene, ma per insegnare ai bambini è troppo vecchio.
0: Ho capito.
1: È un pianoforte inglese, è un pianoforte che va accordato uno con lo strimpella un po'.
0: Certo.
1: Almeno una volta l'anno.
0: Allora facciamo così, a settembre ci ripromettiamo di sentirci, posso sapere da dove mi chiami?
1: Da Brescia? Non sono in diretta?
0: No, sei in diretta, sì.
1: Ah, sono in diretta, no, non vorrei dire il paese, ma è sul bresciano.
0: Niente, fa niente, siamo tutti bresciani, per cui vedrai che ci raggiungeremo, problemi zero.
1: Siamo tanti.
0: Ecco, per cui facciamo... Ci facciamo la promessa di sentirci a settembre.
1: Ecco, perché così risolvo un po' di problemini e vedo un po' stomani cosa...
0: Va bene, ok. Intanto ti amo.
1: Intanto preparo anche un po' di dischi in una scatola.
0: Brava.
1: Dischi, ce ne ho qui degli album nuovi, dei CD. Dopo ci sarà quelli che suonano ancora molto bene, ci sarà quelli che suonano un po' meno.
0: Allora, io per esempio per i miei ho un liquido speciale che se sono solo macchie o sporco li toglie. Certo, se sono proprio rigati, quello no purtroppo, però... Allora, io li passo tutti in lavatrice, poi vediamo quanti ne escono.
1: Davvero, aiuto, in lavatrice non esce più niente.
0: No, ci metto l'ammorbidente però e... tessuti delicati.
1: Ho capito.
0: Allora se comunque tu per un saluto vorrai ogni tanto farti sentire, chiama lo stesso, ok?
1: Senz'altro, chiamo sempre a questo numero.
0: Sempre a questo numero, ok.
1: Intanto vi auguro buona estate, speriamo che smetta questo scaldo.
0: Speriamo davvero. Ti abbraccio forte.
1: Grazie Giorgio.
0: Ciao,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: E tanti saluti a chi ci ascolta.
0: Grazie mille.
1: Grazie.

0: E mentre stiamo ballando tutti il grande Michael Jackson, andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao, sono Ortensia.
0: No, la mia Orti mi mancava.
1: No, ma te la devo raccontare.
0: Vai.
1: Tanto che non chiamo più, penso di avere un pochino di margine. Sabato pomeriggio con 40 gradi, ho telefonato al tecnico per mettere a posto la televisione.
0: Ma
1: lui mi dice, io non ho tempo di venire, portamela qui. Allora, qui nel suo studio.
0: Nel suo laboratorio.
1: Con 40 gradi sabato pomeriggio parto, la carico sulla macchina, vado là, gliela lascio là, lui me la mette a posto, la porto indietro, attacco le spine e va benissimo. Leggo, la Leonessa 35140,
0: sì.
1: Sta ascoltando Radio Super,
0: sì.
1: Sabato, lo sapevo, sì, che non c'eri. Lunedì, convinta di accendere, penso che tu mi rispondi, ma che, okay, ero su tutta la musica che continuava a suonare, ma tu non c'eri. Allora chiamo la Sony il pomeriggio.
0: Sì?
1: Sonia il pomeriggio, davanti c'è il dottor Rabizzi, che tu non vedi, ma che sai che c'è.
0: Sì.
1: E dice, ma scusi, guardi, io ho fatto risintonizzare la televisione, ma però io Giorgio Conti non lo vedo. Ho fatto il buchi, e poi guardando Rabizzi, ma scusi, e la fa, non c'è, ma non vede che non c'è.
0: Non vede che non c'è.
1: No, allora, dico la verità, c'è da dire che è anche io che dai qua per pensare in giardino.
0: No, doveva dirti non sente che non c'è, non vede che non c'è, perché non,
1: no,
0: mi
1: ve- giuro se, no, e poi la bocca che ha fatto, la smorfia che ha fatto col viso guardando Rabizzi, come da dire, ma questo era deficiente, vera la mia che vede, sente la musica, ma non c'è Giorgio Conti. Io purtroppo la tecnica delle televisioni non l'ho mai fatta,
0: certo.
1: Ho fatto 40 anni di ospedale, io so cose che lei non sa,
0: certo.
1: Però io, il modo questo? No, non è il modo, perché la gente, la mia è tutta stupida, e sono rimasta molto male, ma molto. Se vuoi riferire anche al dottor Rabizzi, riferisci,
0: no,
1: pure.
0: Allora, io conosco Sonia, è una pazzerella, magari lei era convinta di fare la battuta, perché guarda,
1: no,
0: che...
1: non ha fatto la battuta, ho visto l'espressione, Giorgio, bastava che mi dicesse, guardi signora, sente la musica, perché per il momento il signor Giorgio non c'è, è via in vacanza, non si sa quando rientra, stop, basta. Però io sapevo che comunque ero in linea con la televisione, perché ti ripeto, il tecnico me l'ha messa a posto, ma che tu non c'eri. Io invece continuavo a girare e dicevo, può essere che prendo solo un pezzo, ah, non è cosa avevo pensato, questa radio, ma probabilmente Giorgio è separata a me, in sede separata, io non riesco a prendere la zona di Giorgio. Allora cosa avevo pensato io? E invece giustamente la radio è una, se c'è la musica che Giorgio non c'è, giustamente c'è la musica,
0: allora,
1: per impegnare la radio, quando verrà Giorgio parlerà Giorgio.
0: Io però ti ammiro, perché con 40 gradi portare la TV, bisogna farci un monumento.
1: Hai capito? Ecco. Con 40 gradi sabato pomeriggio alle 4, perché il tecnico c'era alle 4, e porti qui la televisione che oggi se la metto a posto. Mi sono partita con caricare la televisione in macchina, sono partita, sono andata là, ho aspettato, lui gentilmente,
0: certo,
1: mi aveva
0: detto, certo.
1: Però mi dice, ma dai, ma sapevo complicare la vita anche al sistema che...
0: Allora Ortensia, finalmente ci siamo? Sì, vero? Ci siamo?
1: Sì, ci siamo, finalmente...
0: Ecco. Da qui non mi muovo più, io ho avuto dei problemi miei, sono tornato oggi, ok, ma ci sentiamo lunedì, ci sentiremo sempre.
1: Ecco, ascoltami, gli chiedo solo, il tuo nipote?
0: Sta bene. Allora, in cura, ma reagisce bene, per cui sta migliorando.
1: Sono contento.
0: Siamo tutti contenti.
1: Questo è la cosa più importante, il resto passa tutto in secondo,
0: esatto,
1: grado.
0: Esatto. Salutami gli abitanti di Culatello, no, cos'è? Muratello di nave.
1: Muratello deficiente.
0: Scusami, è passato un polline. No, non Culatello, Muratello.
1: Muratello di un'altra cosa.
0: Con la M di mucca, ok, va bene.
1: Niente, ti saluto e ti ringrazio, però mi fa piacere risentirti.
0: Ti voglio troppo bene. Ti voglio bene.
1: Ciao,
0: un abbraccio. Ciao Ortensia.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Siamo pronti!
0: Anch'io, ciao Giorgio, da un giovane anziano di Brescia.
1: Un giovane anziano di Brescia, non siamo tutti della stessa età?
0: Sì, più o meno lì o più o meno là, è un po' che non ti chiamo perché sono stato un po' malato.
1: Ti permetti anche il lusso di ammalarti?
0: Sì, perché è gratis, quando sei in pensione è tutto gratis, no? Hai capito?
1: Ah, quando uno si ammala è gratis, non è che paga, no? No? Che bel che tassetto.
0: Allora, come va? Tutto bene?
1: Allora, si è esaurita questa massa di gran caldo, però per me fagliamo fretta, ecco.
0: Allora, io sono un giovane anziano, in estate fa caldo e in inverno fa freddo.
1: Esatto.
0: Ma siamo sempre stati abituati così, via Milani, però nel 99. E quindi le estati calde ci sono sempre state, esatto. Sempre ci saranno. Dopo se ascoltiamo i Midian, 40 gradi, 50 gradi, 50 sì.
1: Allora, però... ti spiego, hai presenti i social, su Facebook...
0: Che non ce l'ho e non lo voglio avere.
1: Fa perché... niente. Una persona ha pubblicato due fotografie attaccate. Da sì. Un lato c'era, hai presente Bernacca, quello che faceva le previsioni solo con il coso di dietro, così era lì il circo,
0: E che non sbagliava mai.
1: Ecco, non aveva i satelliti, non aveva...
0: Io mi ricordo quando lui aveva le previsioni a calamita nuvoloso, poi metteva sereno, arrivare variabile, erano quelle a calamita che si spostavano.
1: Esatto. Allora, c'era un'immagine di Bernacca nel 1975, luglio, 35 gradi, sarà un'estate bellissima. In parte c'era la foto di Paolo Corazon, quello che fa le previsioni adesso, luglio 2026, sì. 35 gradi, moriremo tutti.
0: Allora, l'evoluzione è andata avanti, perché per carità non si fermerà e sarà sempre peggio per chi vivrà. Noi avremo poca vita perché siamo giovani e anziani.
1: Sì.
0: Però che la nonna, la Ghira, 126 anni, diceva: non vorrei morire perché ogni giorno ce n'è una nuova.
1: Lo diceva anche la mia mamma e aveva ragione, aveva ragione.
0: Però è arrivata a 126 anni.
1: Beh, insomma, voglio dire, ci farei la firma.
0: Allora, le estate torride c'erano anche quando eravamo ignari noi. Ma io... Però Ghira, non c'era quell'amplificazione qui.
1: Allora, sai, in realtà... per essere veramente tecnicamente corretti, cosa è cambiato? È cambiato questo: nel giro di 50 anni, ok, l'inquinamento dovuto ovviamente all'aumento della popolazione, alle macchine, eccetera, eccetera. Se tu guardi bene, io per esempio abito a Polaveno, se io guardo giù la pianura, fino a un'altezza di 300 metri vedi proprio la cappa dovuta alle polveri sottili, all'inquinamento.
0: Certo,
1: quelle
0: sì.
1: Purtroppo fanno aumentare il tasso di umidità, perché un conto è la temperatura che c'è, un conto è quella che percepisce il tuo corpo, che allora se respiri magari peggio rispetto a 50 anni fa, sì, i gradi sono gli stessi, ma chi sta giù respira un po' più male, quello è vero, basta. Ma i gradi 35 c'erano anche 50 anni fa.
0: Ma certo, quando eravamo ignari, io sono di Coccaglio, quindi visì al tuo paese che è da
1: Roat.
0: Rovato città, mi raccomando, Rovato città.
1: Scusami, l'ho fatta diventare città io quando ero in consiglio. Ah, ecco, questo. Sono stato il primo presidente del consiglio nella storia di Rovato.
0: È stato bellissimo nella provincia avere Rovato, perché Rovato è sempre stato un bel paese e lo è ancora.
1: È la capitale della Franciacorta, ricordiamo.
0: Esatto.
1: Anche se il Busco vuole rubarci il marchio, ma non, siamo noi.
0: Vabbè, ormai loro sono fuori.
1: Ecco.
0: È chiuso. Però Rovato città, ai tempi, quando che si regnava in nota di Rovato città, cavoli, dove siamo qui? Cioè, era una cosa stupenda.
1: Ma aspetta, quando tu noi... per Rovato città non intendi dove c'è la stazione di Rovato città?
0: No, io intendo
1: Proprio
0: quando
1: la città di Rovato.
0: era stata soprannominata Rovato città. Ecco.
1: Sì.
0: E quando è venuto in cima il Monte Orfano,
1: Sì.
0: queste le serate più belle erano a novembre perché c'era una limpidezza ai tempi a novembre, tra i Dieti Appennini,
1: È vero,
0: o no?
1: nelle giornate più limpide sì,
0: Esatto,
1: e
0: esatto.
1: addirittura una volta il mio sindaco, non so se aveva bevuto un calice di troppo, una mattinata di quelle limpide mi fece vedere che in fondo si vedeva addirittura la cima del Monte Rosa, però lì
0: Allora,
1: do il dubbio che fosse un calicino di Prosecco l'aveva bevuto, non lo so.
0: quando che noi andiamo su Cucai a Nistisi, che la famosa osteria, ecco,
1: Certo, quella
0: aveva un
1: che quello che
0: amico.
1: adesso è diventato fashion.
0: Sì, ma allora non si mangia più bene lì
1: No,
0: adesso.
1: io mi
0: Ma
1: ricordo che c'era un posto che chiamavano la Milanesa.
0: sì,
1: Che lei no?
0: esatto, sì.
1: Ecco. C'era
0: Però
1: la Mina, la Milanesa, che era pazza come lei, però era troppo simpatica.
0: fine anni 70, si era messo a una cena e un nostro amico era uscito a fare pipì perché una volta sa più di anche fa,
1: Noi uomini sì.
0: era esatto, stendiamo un velo pietoso anche sulle donne, ma però diciamo che
1: No, la poteva
0: lui.
1: fare anche la donna, ma metti che d'estate ne entrasse una lucciola dentro, rientrava con la gonna che si accendeva, si spegneva, non era bello.
0: Il problema era il vento, lei era sempre il vento, ecco,
1: Esatto,
0: quindi
1: ulaute.
0: era entrato tutto insanguinato, che dice di chi? Fa, se trovi che l'imbecille che mi ha dato una papina con la schiena che mi ha visto solo, invece lui era ubriaco e caduto da solo
1: Ah, ha fatto tutto lui.
0: nella scarpata, però uno mi ha detto ciao Alberto, bam, sulla schiena, invece era lui che era ubriaco.
1: Era l'ultimo calice che l'ha buttato giù.
0: Ma direi più che un calice un fiasco.
1: Ah, ecco. È
0: Però
1: vero,
0: con le
1: ti ricordi? Non mi ricordo il tempo di vedere un fiasco in giro. Non si vedono più.
0: Ma gli ultimi che ho visto io che sono andato a cena un po' di tempo fa e per andare su in Nistisi, che lì
1: Sì,
0: ero
1: per
0: per andare a
1: venire
0: concerto.
1: su. Sì. Bello.
0: Ecco, lì usavano ancora il fiasco, però il mondo è cambiato, che ti dici chimica.
1: Sì, è vero, molto, molto. Sai cosa c'è? Che una volta cambiava con lentezza, adesso ogni anno non ci stai dietro, cioè
0: È veloce
1: corre
0: tavolo.
1: tutto, tutto, tutto, tutto. E sta a godere a te, mediente mat.
0: E infatti meglio il freno manca che a macchina, cioè
1: Esatto, esatto.
0: sul divano, tre, tira il freno
1: Ecco, e
0: e
1: via.
0: marcia ferme e telefoni a Giorgio.
1: Bravo, bravo,
0: Ti
1: bravo. Allora,
0: auguro una
1: caro giovane di una
0: dimmi.
1: volta, è sempre un piacere sentirti. Mi abbracci il Granducato di Coccaglio.
0: Ah beh, guarda, io un giorno sì, un giorno no, sono giù Coccaglio, Rovato, perché io sono nato lì e quindi lì, quando arrivo là, vedo tutta la giovinezza.
1: Sì, io invece ogni tanto, ma ti dirò una volta ogni 2 o 3 mesi, vengo sulla strada che da Rovato va verso Cologne e vado a trovare i miei amici del Castellino.
0: Sottomonte, la
1: Sì,
0: strada?
1: sì,
0: Ah!
1: sì.
0: Quello lì, adesso hanno fatto una pista ciclabile anche bella,
1: Molto
0: ma lì,
1: bella.
0: guarda, lì quando tu passi si dovrebbe andare a piedi perché lì respiri il passato.
1: No, io vado a piedi e faccio il mio Monte Orfano a piedi.
0: Respiri il passato, lì
1: Sì,
0: è bellissimo quella
1: veramente.
0: zona. Sì, no, davvero è bella. Però
1: Niente.
0: se chi a noi anziani non ci ascoltano, chiuso.
1: Aspetta, aspetta, che mi si mi ascolta mia che dice, oh bei.
0: Ma vedi il mondo come sta andando con la giovinezza che non vuole più sapere niente. Loro sanno tutto e non hanno
1: Loro
0: niente.
1: hanno in mente il futuro, ma un paese che dimentica il passato rinnega la propria cultura
0: Non
1: e
0: avrà mai un
1: senza
0: futuro.
1: cultura un
0: Esatto.
1: paese non sarà mai un paese in evoluzione e il passato insegna a migliorarsi, insegna a non rifare certi errori e soprattutto, porco cane, è la nostra storia, santi Dio.
0: Bisogna difenderlo, difenderlo.
1: Ha dato tratto, come diceva qualcuno, ok?
0: Sicuramente che non siano truccati i dadi, però. Né?
1: E neanche della Star, quelli che facevano in casa le nonne, va bene?
0: Ok, ti saluto, un abbraccio.
1: Un abbraccione, ciao bell'uomo, buona giornata.
0: Ciao.

0: grande, immenso Lucio Battisti mi ritorni in mente.
1: Messaggio promozionale.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia. No, basta, questa... Lo so che è bella, però non posso metterla due volte. No, non posso. E dice, è corta. Non è colpa mia se è corta.

0: Ma perché l'occhio voglia la sua parte, è meglio dargliela anche all'altro. Capita spesso magari che uno ha, come tutti, due occhi, uno che funziona meglio e uno che funziona peggio. Però l'occhio va tenuto controllato, è un organo molto delicato, molto sensibile, per cui una visita di controllo non fa mai male, così come correte a controllare altre cose che riguardano il vostro corpo, anche l'occhio ha bisogno di attenzioni, anche perché anche qui vale molto il discorso della prevenzione. Se allora volete essere sottoposti a un test visivo computerizzato attraverso un macchinario speciale che vi legge tutto l'occhio con quelli che sono pregi e difetti, andate da Zanetti, cerchiamo di fare le rime. Ottica Zanetti da 60 anni sul mercato nei suoi due punti vendita. Uno in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085 e l'altro qui a Iseo in via Campo 72 proprio in riva al lago con ampio parcheggio con telefono 030 98 22 020 e al di là ovviamente dei vari tipi di lenti a contatto eccetera eccetera, mi raccomando, questa estate lunga e focosa, occhiali da sole, che siano degli occhiali da sole, non quelli che comprate in spiaggia, perché ovviamente non sono dotati di filtro anti-UVA. Sapete che i raggi UVA sono quelli dannosi e se l'occhiale non vi protegge da quelli, rischiate con il rovinare anche il vostro occhio. E allora regalatevi una visita di controllo dall'Ottica Zanetti e anche i vostri occhi saranno semplicemente occhi perfetti.
1: Fine messaggio promozionale.

È in forma, informissima, sta bene. Adesso prendo lo zaino e me ne parto per il lago d'Idro a prendere un po' di fresco, ma ritorneremo insieme naturalmente lunedì mattina puntuali dalle 12 alle 14. Grazie per il vostro grande affetto.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Le 14 e 3 minuti.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto

0: completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
1: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
0: Idea Notte, a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
1: Ideanottesrl.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Stai ascoltando Radio Super.
4: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 15 e 24 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Radio Super. Tutto il tempo con te.
6: Stai ascoltando Radio Super.

0: forte che batte per te. Simon Simone.
1: Questa è Radio Super.

0: Più musica, più news, più intrattenimento. Radio Super.
1: La tua musica.
2: I tuoi amici.
1: È Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.

0: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
1: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la radio amica.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: La tua musica.
4: I tuoi amici.
3: È Radio Super.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Prima di iniziare i Santi Misteri, riconosciamo davanti al Signore Gesù i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo,
1: ti benediciamo.
0: Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.

perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione perché, credendo, abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che egli riconobbe come suo Signore e suo Dio. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non ci credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gli disse Gesù: perché mi hai veduto, hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Tommaso, detto Didimo, è uno degli apostoli. In questa liturgia facciamo memoria di questa figura che per una lettura un po' superficiale e psicologica del Vangelo è considerato l'apostolo dubbioso. Tant'è che nel linguaggio comune si dice Tommaso ficcanaso. Chi non crede se non tocca, non mette la sua mano. Ma guardando il profilo di questo discepolo di Gesù, emerge invece un'altra caratteristica della sua personalità, che è la determinazione. Tommaso è fortemente determinato a seguire il Maestro, ad essere sempre là dove Gesù, quando Gesù rivela agli apostoli il suo destino di crocifissione e di morte, reagisce dicendo: andiamo a morire anche noi con lui. E nell'ultima cena chiede a Gesù: ma qual è la via? E Gesù gli dice: io sono la via per la verità della vita. Ma quando Gesù inizia la sua via crucis, Tommaso scappa, si allontana. Lui che voleva sempre essere dove era il suo maestro, lo abbandona, lo lascia solo. Per questo, di fronte all'annuncio dei suoi compagni che gli dicono: abbiamo visto Gesù, non riesce a credere, perché lui si sente doppiamente responsabile della morte di Gesù. In quella sua fuga da Getsemani è come se, avendo lasciato solo Gesù, in qualche modo lui l'avesse voluto far morire. Per questo dice di aver bisogno di toccare, di mettere le sue mani. Quando Gesù appare e gli mostra il cuore, gli mostra il suo corpo ferito, Tommaso se ne esce con quella confessione di fede che è la più sublime, la più alta, la più bella di tutto il Vangelo: mio Signore e mio Dio. Ecco, siamo grati all'apostolo Tommaso di averci regalato questa espressione che dice tutto il nostro, la nostra fiducia, il nostro abbandono, il nostro attaccamento al Signore Gesù, vivo e Salvatore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Ogni pentiti e accogliti, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti presentiamo, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del martirio del Santo Apostolo Tommaso e ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi che ti offriamo il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per Cristo, Signore nostro, Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore.
0: Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Sanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
1: Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
0: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
1: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
0: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
0: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore. Corpo e sangue di Cristo.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Ave o Maria. Preghiamo, o Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare realmente al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che, insieme all'Apostolo Tommaso, riconosciamo nella fede nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.
6: Sono le 19 e un minuto.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

quel cassetto che so io. Quanto tempo son mancato in questa casa, lo sa solo Dio. Ti dispiace se mi siedo?

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

nessuna guerra, per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 23 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Oh no, non è niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È mezzanotte e 32 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Como me gusta. Como lo haces. Qué calor.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Digging dum dum dum dum dum, no olta.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: È 1:59.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.